Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino.

grazia chiedo a te, Signore, di in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, per te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen.